La canzone di due settimane fa uscita a Roma, Buon Vento di Giovanotti, e la prossima è quella che è appena uscita un mese fa di Gianni Morandi, intimo amico di Giovanotti. Yes, we have the music from 1962-2026. That's what we played. Any song that you people like to hear, you just give us a call, 454-9373. Ed ecco adesso l'amico di Giovanotti, Gianni Morandi. Evviva!

0: Next will be a classical Neapolitan song. I'll explain. È partita dall'Arena di Verona la candidatura della canzone napoletana classica con Sal da Vinci, Massimo Ranieri, Placido Domingo, Serena Rossi. L'Arena ha presentato un prodigioso spettacolo, 10.000 persone, e in questa occasione la candidatura affinché la canzone napoletana venga per sempre ricordata dall'UNESCO. Yes, yes, yes. È la canzone che, una delle tante canzoni classiche, è quella di Dici Tencillo Vuia, canta Massimo Ranieri.
1: Dici Tencillo a sta compagna vostra

Ed eccovi l'ultima canzone uscita per una settimana fa a Roma, Ramazzotti con Emozione per sempre. Ramazzotti è ultimo.